0: Danny.
1: Che sta fello?
0: L'amore Danny.
2: Ti piace, sta fello. Ti piace, sta fello. Ti piace, sta fello. Ti piace.
3: This is God Knows on Spin.
4: Drill, Afrobeats, Grime, and Ama Piano.